Ganga are soto kende go a soto na wa. A go yete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwa e. Ga go re tsama ga tsama ga soto ga e. Ga di tango di ga swete di ga go anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke go e te o tlhomo.

Ganga are soto kende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga ka ma ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tloge te

ganga are soto ke ende go a soto na wa a kuyete damme a tsirika gawe ga tawe ka go tsana gwa e ga tlhore tsam ga tlama ga soto ga ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo

Ganga are soto tende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga kaoka go tsana go ye ga tore tsam ga tama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te